0: che mentre mi alleno o faccio jogging ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

cause of all the pill. My cause of all the pill. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

Cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

anche al risveglio, Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: oggi? Hai chiesto al tuo smart speaker di aprire Love FM? Alexa, apri Love FM. Ehi Google, apri Love FM.
1: Vintage. La collezione di dischi in vinile di Love FM.
2: Dal 1986, Boris Gardiner con I Want to Wake Up With You.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

sotto una veranda a aspettare le nuvole. È diventato un grosso suonatore di chitarre e stravede per una donna chiamata Lisa. Quando le dice: tu sei quella con cui vivere,

0: stazioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata in generale dal rinforzo dell'alta pressione con sole protagoniste, solo nubi innocue di passaggio. Da non escludere però la possibilità di qualche fenomeno tra Alpi, rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Temperature massime in rialzo con valori anche fino ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La colazione è pronta e la musica è servita. Benvenuti alla colazione musicale più allegra. Accendi la radio, prendi il tuo caffè e preparati a iniziare la giornata con il ritmo nel cuore e un sorriso sulle labbra.

0: Love FM.
1: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Mercoledì 20 maggio 2026, 140esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Anastasio.
1: Indovina un po'.
2: Goccia dopo goccia, se ti lavi vai in... La risposta a fine puntata.
1: Accadde oggi.
2: Il 20 maggio del 1920, la stazione XWA di Montreal, in Canada, trasmette la prima programmazione radiofonica regolare del Nord America.
1: Lo sapevi che...
2: Secondo il sistema tradizionale coreano, i bambini nascono già con un anno e compiono il nuovo anno di vita non nel giorno del compleanno, ma il 1 gennaio. Significa che un bimbo nato il 31 dicembre, il giorno dopo può già essere considerato di 2 anni. Una tradizione che ha creato non poca confusione negli scambi internazionali e che solo di recente il governo ha iniziato ad abbandonare.
1: Parole preziose.
2: La parola di oggi è probo. Il termine è un aggettivo che significa onesto, retto, moralmente integro e in senso più letterario e arcaico anche valente o valoroso. Deriva direttamente dal latino probus, che aveva lo stesso significato di virtuoso o eccellente.
1: Chuck, citazioni da Oscar.
2: La bellezza. È importante la bellezza. Da quella scende giù tutto il resto. Dal film I 100 passi.
1: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
2: Goccia dopo goccia, se ti lavi vai in... Doccia!
1: L'almanacco del giorno torna più tardi.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: Love FM News.
1: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El-Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia. WTA 125 Open delle Puglie, Trofeo La Pietra.
10: Buongiorno lovers, non importa quale sia la vostra destinazione oggi, noi di Love FM siamo qui per rendere il vostro risveglio una gioiosa avventura. Restate sintonizzati.

0: piccola sosta, grande ritorno. A tra poco la musica che ti fa battere il cuore. Sempre qui, sulla tua Love FM.
1: Ma sì che sono io, e l'anima la vedi. Oggi mi sento un dio.

0: su Love FM
1: è il momento delle stelle
0: con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Ciao, bentornati all'ascolto dell'oroscopo anche per questo mercoledì 20 maggio. Ariete, scaverete dentro di voi, analizzerete i sentimenti in tutte le loro minime sfumature, cercherete risposta a ogni dubbio e ogni domanda. Toro, gli astri annunciano che quella di oggi sarà una giornata proficua per lo studio e per il lavoro. Sarete vincenti anche nella vita affettiva, ma ricordatevi le maniere dolci e la tenerezza. Gemelli, ci sono degli ostacoli sul vostro cammino, specie in campo lavorativo. Rischiate di sprecare diverse energie senza però ottenere risultati adeguati all'impegno profuso. Cancro, non mancheranno le buone opportunità, ma per metterle in pratica dovrete darvi da fare e in alcune circostanze vi dovrete districare tra contrattempi e imprevisti. Leone, non abbiate fretta di decidere un investimento che richiede ancora qualche accurata valutazione. Per evitare problemi in campo sentimentale, non abbassate la guardia. Vergine, è il caso di evitare tensioni, specie in campo sentimentale. Qualche intoppo, qualche difficoltà di intesa è prevedibile anche per chi lavora in squadra con altri. Bilancia, se sarete capaci di distinguere le vere opportunità dalle belle parole, non avrete problemi e potrete ottenere ciò che desiderate. Qualcuno però potrebbe farvi infuriare. Scorpione, i nervi sono fior di pelle e siete soggetti a sbalzi d'umore. Se ci sono questioni da chiarire, invece di innervosirvi, cercate di discuterne. Sagittario, sforzatevi di essere sempre preparati e aggiornati nel lavoro per mostrarvi all'altezza della situazione qualora vi venga richiesto. La serietà e l'affidabilità faranno il resto. Capricorno, la vita vi sorride anche se rimangono piccoli problemi. Avete infatti il vento in poppa. L'intesa con la persona amata scorre tranquilla e rassicurante. Acquario, migliorano l'umore e l'atmosfera rispetto ai giorni scorsi. La giornata offrirà spunti interessanti, soprattutto in ambito professionale. L'intuito vi guiderà a scegliere le soluzioni giuste. Pesci, non mancheranno contrattempi che vi distrarranno e vi metteranno di cattivo umore. Ricordate però che alcuni problemi li create voi stessi con il vostro comportamento un po' confusionario. E allora buona fortuna a tutti, buona giornata cari amici. A bientôt!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
8: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€ con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
7: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
0: In auto, accendo Love FM e viaggio sempre con le mie canzoni senza inutili chiacchiere.

0: Nuova FM News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summund flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
2: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia, tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di 2 settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
1: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive, trovati in una grotta a 60 metri di profondità, i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Oggi torna in azione il team degli esperti sub-finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati già in Italia. La salma della quinta vittima. Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno.

0: approfittane subito.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Buongiorno a chi ha capito che i sogni più belli si fanno da svegli. Buongiorno da Love.

anche mentre faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata in generale dal rinforzo dell'alta pressione con sole protagoniste, solo nubi innocue di passaggio, da non escludere però la possibilità di qualche fenomeno tra Alpi, rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Temperature massime in rialzo con valori anche fino ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Mercoledì 20 maggio 2026, 140esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Anastasio.
0: Indovina un po'.
2: Goccia dopo goccia, se ti lavi vai in... La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 20 maggio del 1920, la stazione XWA di Montreal, in Canada, trasmette la prima programmazione radiofonica regolare del Nord America.
0: Lo sapevi che...
2: Secondo il sistema tradizionale coreano, i bambini nascono già con un anno e compiono il nuovo anno di vita non nel giorno del compleanno, ma il 1 gennaio. Significa che un bimbo nato il 31 dicembre, il giorno dopo può già essere considerato di 2 anni. Una tradizione che ha creato non poca confusione negli scambi internazionali e che solo di recente il governo ha iniziato ad abbandonare.
0: Parole preziose.
2: La parola di oggi è probo. Il termine è un aggettivo che significa onesto, retto, moralmente integro e in senso più letterario e arcaico anche valente o valoroso. Deriva direttamente dal latino probus, che aveva lo stesso significato di virtuoso o eccellente.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: La bellezza. È importante la bellezza. Da quella scende giù tutto il resto. Dal film I 100 passi.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
2: Goccia dopo goccia, se ti lavi vai in... Doccia!
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Questo Love FM.
1: Love FM News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti tra i 319 complessivamente catturati nell'abbordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri italiani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandesi, intervenuti con il coordinamento di DanEurope, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1

0: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD. Su Love FM
1: è il momento delle stelle
0: con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Ciao, bentornati all'ascolto dell'oroscopo anche per questo mercoledì 20 maggio. Ariete, scaverete dentro di voi, analizzerete i sentimenti in tutte le loro minime sfumature, cercherete risposta a ogni dubbio e ogni domanda. Toro, gli astri annunciano che quella di oggi sarà una giornata proficua per lo studio e per il lavoro. Sarete vincenti anche nella vita affettiva, ma ricordatevi le maniere dolci e la tenerezza. Gemelli, ci sono degli ostacoli sul vostro cammino, specie in campo lavorativo. Rischiate di sprecare diverse energie senza però ottenere risultati adeguati all'impegno profuso. Cancro, non mancheranno le buone opportunità, ma per metterle in pratica dovrete darvi da fare e in alcune circostanze vi dovrete districare tra contrattempi e imprevisti. Leone, non abbiate fretta di decidere un investimento che richiede ancora qualche accurata valutazione. Per evitare problemi in campo sentimentale, non abbassate la guardia. Vergine, è il caso di evitare tensioni, specie in campo sentimentale. Qualche intoppo, qualche difficoltà di intesa è prevedibile anche per chi lavora in squadra con altri. Bilancia, se sarete capaci di distinguere le vere opportunità dalle belle parole, non avrete problemi e potrete ottenere ciò che desiderate. Qualcuno però potrebbe farvi infuriare. Scorpione, i nervi sono a fior di pelle e siete soggetti a sbalzi d'umore. Se ci sono questioni da chiarire, invece di innervosirvi, cercate di discuterne. Sagittario, sforzatevi di essere sempre preparati e aggiornati nel lavoro per mostrarvi all'altezza della situazione qualora vi venga richiesto. La serietà e l'affidabilità faranno il resto. Capricorno, la vita vi sorride anche se rimangono piccoli problemi. Avete infatti il vento in poppa. L'intesa con la persona amata scorre tranquilla e rassicurante. Acquario, migliorano l'umore e l'atmosfera rispetto ai giorni scorsi. La giornata offrirà spunti interessanti, soprattutto in ambito professionale. L'intuito vi guiderà a scegliere le soluzioni giuste. Pesci, non mancheranno contrattempi che vi distrarranno e vi metteranno di cattivo umore. Ricordate però che alcuni problemi li create voi stessi con il vostro comportamento un po' confusionario. E allora buona fortuna a tutti, buona giornata cari amici. A bientôt!
0: Riascolta l'oroscopo quando vuoi su lovefm.it o sulla nostra app.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Danat a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

che mentre lavoro il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

io, occhi a fanaletto. Love FM.

0: Love FM News.
1: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele. 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping. Si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a 3 fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena, è tornato a casa lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo, con 11ª tappa del Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault

0: Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA messa su strada escluse. Infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La tua giornata corre a mille. Fermati un attimo, accendi l'Overfan e ritrova il relax che meriti.

innaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

0: al passato che ami, al presente che ti emoziona. Su Love FM, una hit che ti sorprende.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: auto. Love FM.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
7: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
8: Tanto il cuore lo sa e la pelle lo sente. La testa può dire ciò che vuole.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Una breve pausa pubblicitaria e poi di nuovo immersi nella tua No Stress Music. Nella tua

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati e che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

motiva, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

0: 12 e 5 minuti. La Beffè.
1: Love FM News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando sempre ad una profondità di 60 metri sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone,

0: Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia, una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo.
1: E adesso le news regionali. La provincia di Trento lancia uno scudo contro l'impennata di costi di benzina e gasolio. Due le misure varate dalla giunta Fugatti. Per i cittadini arriva un super abbonamento estivo al trasporto pubblico, valido 3 mesi a 20 euro complessivi. Per il mondo produttivo invece si apre un bando che finanzierà fino al 40% degli investimenti aziendali per l'efficacia energetica, puntando a tagliare i consumi di manifattura, logistica e trasporti. Restiamo in Trentino Alto Adige, dove è scandalo per le ceneri industriali altamente tossiche. L'operazione della DDA Carbone delle Alpi ha smantellato una rete criminale transnazionale che riciclava ceneri industriali altamente tossiche, trasformandole in fertilizzanti, cemento e persino carbonella per barbecue. Tra i 12 arrestati figurano anche 2 dirigenti dell'Agenzia Provinciale dell'Ambiente di Bolzano. Sequestrato l'impianto di LASA, l'organizzazione intascava profitti illeciti anche vendendo false quote di CO2. Da Francesco Del Ventoli nello studio.
0: Calcio Serie B, dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con 2 prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clear a 2,19 euro.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
6: Marcia giusta per iniziare un bel viaggio? Semplice. Accendi la radio e vai. Scegli Love FM, la tua compagna di viaggio.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

Non è proprio liscia, non va così liscia per noi che chiediamo che ora è. E c'è un'altra strada, e c'è un'altra luna.

0: priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
7: L'importante è pensare meno, ricordare, immaginare e aspettare meno. Prendere subito quello che c'è e basta. Vivere il momento. Il momento è tutto. È l'unica cosa che abbiamo davvero.
8: Cielo nero e nuvola rossa, che il vento soffierà.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Sun in the sky, you know how I feel.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le Digital Radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. È quasi una negazione,

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tette e case e grandi le periferie.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
7: Quando sei in auto e in giro per la città, durante il tragitto per il lavoro o un lungo viaggio, accendi Love FM. Un click ed è subito relax.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: 10 e un minuto. Love FM.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Stacchiamo la spina dallo stress. Accendiamo Love FM e godiamoci quel senso.

0: quando guido ascolto Love FM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: un'idea.
1: Ora dopo ora.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
1: La
3: Nova FM News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due diciottenni.
5: E adesso le news regionali. Monopoli si scopre capitale della longevità. Sono 19 i cittadini che hanno superato il secolo di vita nella città adriatica e altri 6 taglieranno il traguardo dei 100 anni entro dicembre. Il sindaco Angelo Annese ha festeggiato il veterano della comunità al prossimo aprile, storico commerciante di tessuti che ha spento ben 106 candeline nel suo storico negozio. Una mappa del benessere che vede una netta prevalenza femminile. Restiamo in Puglia, dove è stretta sugli affitti brevi. Approvato un disegno di legge che permetterà ai comuni e capoluoghi ad alta densità turistica di stabilire un tetto massimo al numero di case destinate per gli affitti brevi. La manovra, annunciata dal presidente Antonio De Caro, punta a fermare lo svuotamento dei centri storici e a restituire case sul mercato ai residenti, senza però penalizzare un settore che oggi muove quasi un quinto dell'intero turismo regionale. Il testo passa ora al Consiglio per il via libera definitivo. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Riascolta le ultime news quando vuoi su lovefm.it
3: e sulla nostra nuova app.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non sono un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
12: Che sia per lavoro o per piacere, ogni viaggio è un'opportunità per scoprire qualcosa di nuovo. Porta con te le canzoni della tua vita e lascia che riempiano il tuo viaggio di emozioni. Buon viaggio ovunque tu sia diretto con Love FM, la colonna sonora perfetta per ogni percorso.

0: Stai ascoltando Love FM.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: Previsioni del tempo a Love FM.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Love FM. Nella giornata di domani anticicloni in rinforzo sull'Italia con generale stabilità, pochi temporali di calore del pomeriggio sulle aree montuose, più probabili sull'Appennino Calabro-Lucano, altrove invece giornata soleggiata con un aumento delle temperature, un aumento che si concretizzerà soprattutto nel weekend quando al centro-nord sarà piena estate con le prime punte fino a 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
10: Cadere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900€. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia. WTA 125 Open delle Puglie, Trofeo La Pietra.
13: Il filo di Sofia, dal suo diario Pensieri e Parole. Pensieri e Parole.
14: Alcuni portano la felicità ovunque vadano, altri quando se ne vanno.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: La Lombardia si innamora con Love FM. Love FM a Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia e Varese si ascolta in DAB Plus. Il suono perfetto.
4: Dimmi perché

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: le canzoni più belle per il tuo relax.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Auto. Love FM.
1: Love FM News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte il campione in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, 1 con il Villarreal, incrocia la sorpresa Friburgo dell'ex azzurro Grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo per corsa Champions e salvezza, stasera vede la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff a promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo, alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. La nostra contro copertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
4: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
3: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
5: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche nei che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare e di capire che da una sconfitta si riparte. E credo, insomma, il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo, è un nostro dovere.
3: Non solo atleti ma anche istituzioni come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
6: È un impegno, una responsabilità sui temi del bullismo e ciberbullismo, sui quali l'UNICEF lavora da sempre.
2: Ed è tutto, buona serata.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
13: Ora non voglio pensare ad altro. Ascolto musica, la mia musica. Accendo Love FM.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
5: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
6: Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele.

0: Love FM. Ogni canzone, un'emozione.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Accendo non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
11: Stop! E un po' meno?
10: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
11: Stop! Po' meno.
12: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
11: Stop! Buona!
12: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ehi tu, lover! Se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young,
14: una radio del nostro gruppo.
13: Anche su ritmo80.it.

0: Sono le 20 e un minuto. La Beppe.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: La giornata sta finendo. Una giornata piena di impegni, ma piacevole, grazie al sottofondo di Love FM. Anche domani Love FM sarà la mia colonna sonora. In auto, in ufficio,

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

0: Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo su gran parte del nostro territorio per la persistenza di un campo di alta pressione. Da non escludere solo la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino tra Lazio e Calabria. Contesto climatico ovunque molto mite, a tratti quasi estivo, con anche punte di 28 gradi al nord Italia e sulla fascia tirrenica. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
8: Le cose succedono, non le puoi fermare. Bisogna saper passare in mezzo ai giorni tristi per raggiungere quelli felici.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: È la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Su Love FM, le canzoni della tua vita.
4: Qui vive la tua musica.
3: Vivono le tue emozioni.

basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

che se sbaglio dove vola si ribella, ogni rondine al guinzaglio.

Il sottofondo di Love FM mi fa compagnia. Sono più rilassata e più concentrata. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

0: muto. Love FM.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Quella canzone, quel ricordo, quell'emozione che solo la musica ti può regalare. Buon ascolto dalla tua

0: In ufficio ascolto Love FM. Un sottofondo sempre piacevole e rilassante. Sono più produttivo. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.
1: Se tutte le stelle del mondo ad un certo momento

caricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più.

regala grandi ali per tornare dove vorresti essere e per andare dove ancora non sei stato. Buon viaggio con la tua Love FM.

Anche mentre mi alleno o faccio jogging, ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

anche al risveglio, Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: 1 e 59 minuti.
1: Si ama, si sogna, si vive. Questa è la notte di Love FM.